0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: missili.
1: Sono le 2:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centro Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce 96 800, la tua amica radio.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3:31.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
5: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: E si non scini sai un go, non mi va nada buonanotte.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, 4!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen!
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: It's the new time!
10: Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta Visa, la cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole.

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi nel presente.

Che brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio La Voce.

0: Ti voglio. Ti sento.
1: Like Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

concetto strano. Se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio, la mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica, mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore. E che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo. Perché

Quando vorresti solo scappare, vita con le ginocchia sbucciate, ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare, tempo lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché l'amore è eterno.

sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita sei tu che sorridi e mi perdoni.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: che mi hai rubato il cuore.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 27 giugno, che apriamo con Muravera, dove prosegue senza sosta l'attività di pulizia del territorio avviata dall'amministrazione comunale. Un lavoro che punta a restituire decoro agli spazi pubblici e che può raggiungere risultati concreti solo grazie alla collaborazione di tutta la comunità. Negli ultimi giorni gli operatori della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana sono intervenuti nella zona di San Giovanni, nei pressi delle due strutture di proprietà comunale, rimuovendo diversi rifiuti abbandonati. Le attività riguardano non solo il recupero dei materiali lasciati sul territorio, ma anche il taglio dell'erba e degli arbusti nel centro abitato e nelle diverse località del territorio. Un impegno reso possibile anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, che rappresentano un importante punto di collaborazione con l'amministrazione e con gli uffici comunali. La partecipazione della comunità permette infatti di individuare più rapidamente le situazioni da affrontare e di intervenire per mantenere il paese più pulito e accogliente. La sindaca Francesca Matana rinnova l'appello al senso civico di tutti i cittadini. Prendersi cura del nostro territorio dipende da ciascuno di noi. Chiediamo la massima attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti negli appositi contenitori e ricordiamo che è vietato abbandonare oggetti ingombranti come ombrelloni e sdraio. Bastano piccoli gesti e semplici attenzioni, sottolinea la prima cittadina, e la nostra comunità ha dimostrato di essere capace di fare la propria parte. Nel frattempo stiamo lavorando per individuare alcuni correttivi che possano migliorare ulteriormente il servizio già dalla prossima stagione. La pulizia e il decoro di Muravera sono quindi un obiettivo comune. L'amministrazione continuerà ad intervenire sul territorio, ma il contributo quotidiano dei cittadini resta fondamentale. Collaborare significa proteggere l'ambiente, valorizzare il paese e costruire insieme una comunità più attenta e rispettosa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il prossimo lunedì 29 giugno alle ore 6 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu, in piazza Leonardo da Vinci, si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno scorsi. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali eletti, entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune e davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore, meglio noto come Totto Melis, entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Lui sarà invece impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 28 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Io ero un passo avanti e due indietro.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tutti da Michele, dal programma di Radio La Voce, noi c'eravamo. Saluto tutti quelli che sono sintonizzati in streaming. Saluto tutti quelli che sono sintonizzati con il metodo tradizionale dei 96.8 oppure che hanno scaricato la app da Play Store e collegati con noi. Come va? Tutto bene? L'estate è arrivata prepotente, anche troppo caldo. Mamma mia, siamo appena a giugno ancora. Cosa ci aspetta? Va bene, è l'estate è così, almeno le ultime estati, gli ultimi anni. Allora, oggi il programma è imperniato in questo modo. Nella prima mezz'ora ascolteremo canzoni degli anni 60, fino ad arrivare alle 9.30, quando poi ci collegheremo con la sindaca di Muravera, Francesca Mattana. Voglio parlare con lei della nuova squadra che la affiancherà nel governo del comune e soprattutto voglio parlare con lei dell'ospedale di Muravera. Vabbè, ne parleremo dopo. Dell'ospedale di Muravera ve lo posso cominciare a dire, voglio parlare di questi medici a gettoni che dal 30 di giugno non ci saranno più. Non so come si farà, cosa si è inventata la presidente Todde. Staremo a vedere, ne parleremo con Francesca. Arriveremo poi alle 10 dove andremo in pubblicità con Radiogiornale Pubblicità, poi subito dopo altra musica che ci allieterà fino alle 10.30, quando poi ci collegheremo con un altro sindaco, questa volta quello di Villa Puzzu, ci collegheremo con Pierpaolo Pio, anche con lui parleremo della nuova giunta comunale. Vabbè, oggi un programma ricco, Va bene, allora direi sicuramente che possiamo iniziarla questa trasmissione con la cosa principale del programma, la musica. Io direi di partire immediatamente con Nancy Dacca, con questa canzone del 1963 che si chiama Il Re dei Pagliacci.

E un buongiorno a Claudia che ci chiama tutte le volte per darci il buongiorno e un buon programma, grazie Claudia. Allora, ne approfitto e saluto anche Roberta che sicuramente sta aspettando. Buongiorno Roberta. Un saluto va naturalmente anche a Matteo che domani festeggia qualcosa, ma non so che cosa festeggi Matteo domani. Vabbè, non si può dire perché il giorno prima non si può dire niente. Ok, no, diremo domani, ce lo diremo con un bel messaggio magari, eh? Questa volta te li mando i cuoricini, vedrai. Ok, allora saluto poi Monique che ci ascolta da Johannesburg e un saluto lo diamo alla nostra Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze e naturalmente a tutti quelli che ci ascoltano da tutte le parti dell'Italia e anche oltre. Allora, siamo pronti per partire con un altro brano dopo Neil Sedaka, il re dei pagliacci, era il 1963, era il 1967 quando invece Nico e i Gabbiani lanciò Parole.

Era Nico e i Gabbiani, così si chiama questo cantante, e la canzone Parole, lanciata nel 1967. Adesso una frase celebre di un grande, Charlie Chaplin. Sapete che diceva Charlie Chaplin? Diceva che un giorno senza sorriso è un giorno perso, quindi sorridete.

Era Adamo, Salvatore Adamo, con Accanto a te l'estate, questa canzone che lanciò nel 1968. State seguendo i mondiali? Sì, state vedendo allora come stanno andando le cose. Il Sudafrica della nostra Monica, vi ricordo che Monica appunto ci ascolta da Johannesburg in Sudafrica, si è qualificato. Non ci credevo, le dico la verità. La nostra Monica dice vediamo domenica il Canada che sia buono con loro. Chissà, staremo a vedere, magari ci stupisce di nuovo Monica, che ne sappiamo. Il mondiale senza l'Italia, che brutto mondiale, ragazzi. Almeno per noi che guardiamo belle partite come quelle di ieri, non so se avete seguito la Francia con la Norvegia. Hanno vogato poco i norvegesi ieri, ho beccato 4 pappine. Vabbè, vogheranno secondo l'allenatore più avanti, vabbè.

Shock and Roll. Venus. L'anno 1969. Beh, Monique si è svegliato anche Gianni, svegliissimo, strano, che so, 9:22, e oggi siamo svegliati presto Gianni, va bene, e poi nella seconda parte gli faremo ascoltare la canzone che appunto mi ha richiesto, dice, la vuole forse dedicare anche a me questa canzone, dice, perché questa è l'ultima giornata appunto della diretta di Noi C'eravamo, poi fino alla fine di agosto andremo con delle puntate registrate, ma comunque ci sarò sempre. Va bene Gianni, ce l'ascoltiamo dopo questa bellissima canzone, va bene?

Perché ti amo. Erano i Camaleonti, l'anno il 1973. Arriva un'orchestra, Giacomo, che vado a leggervi. Noi che alla fine degli anni 60 eravamo più ribelli, con un superiore senso di libertà, con le donne che andavano in minigonna e i maschietti con i pantaloni a zampa di elefante. Proprio così che andava. Va bene. Allora, io direi di andare con un altro brano, poi che ore sono? 9:27, poi ci collegheremo con la sindaca di Muravera, Francesca, la nostra Francesca, che ci attende. Allora, ci ascoltiamo Claudio Baglioni.

0: Era Claudio Baglioni con E me lo chiami amore, una canzone lanciata nel 1974. Allora, sono le 9:31 minuti, siamo quasi puntuali. Buongiorno sindaca Mattana Francesca, come va?
1: Buongiorno Michele e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, come vi avevo promesso, avremmo avuto appunto la sindaca di Muravera, Francesca Mattana, con lei appunto. Per prima cosa, Francesca, volevo sapere la nuova giunta, appunto, parlamene un po' di questi signori che passeranno un po' di tempo con te in questi anni.
1: Ok, allora il nostro consiglio di insediamento è stato lunedì e ho comunicato appunto i componenti della giunta. Il vice sindaco è Gianfranco Sessu, al quale ho dato le deleghe all'urbanistica, al patrimonio e alla protezione civile. Altro assessore è Valerio Boi, con deleghe a lavori pubblici, ambiente e agricoltura. Poi ci sono le donne, è una giunta prevalentemente rosa. E Valentina Usai ha le deleghe assessoriali a turismo e manifestazioni. Alessia Tronci le ha a cultura e pubblica istruzione e Michela Lai le ha alle politiche sociali e ai servizi alle famiglie. Questa è la nostra giunta.
0: Perfetto.
1: Se posso a dire che tutti i consiglieri avranno comunque una loro delega. L'ho detto in altre occasioni, c'è tanto da fare, quindi io poi ho individuato anche delle deleghe specifiche che prossima settimana fornirò a tutti i consiglieri.
0: Ok, allora questa è la giunta appunto che ti farà compagnia durante questi anni, quindi vi auguro un buon lavoro. Passiamo ad altro. Visto che sui social insomma siete molto attivi, finalmente vediamo le notizie che arrivano insomma sui social, e spero che usiate Radio La Voce per farle arrivare anche magari alle persone anziane che sui social non ci vanno. Questa è la speranza che ti avevo già detto un'altra volta.
1: Sì. Noi dobbiamo arrivare a tutti. Infatti sono stata anche molto felice che dopo diverso tempo anche il Consiglio Comunale è stato trasmesso anche in diretta radio. Era molto importante perché prima o si veniva in presenza o si doveva collegarsi al sito del Comune di Muravera, però effettivamente non solo gli anziani, perché qualche problema con la tecnologia possono averlo anche i più giovani, però effettivamente non si riusciva a raggiungere una bella fascia di muraveresi, per cui è stato veramente molto, molto positivo il fatto di poter essere tornati anche nelle case dei nostri cittadini attraverso l'emittente radiofonica, e io per questo vi faccio un sentito ringraziamento.
0: Grazie a te Francesca, so che appunto proseguirai con questa sì. Cosa, ma è giusto così, perché insomma la radio arriva dappertutto.
1: Esatto.
0: Allora, adesso voglio parlare, so che hai da fare, hai un appuntamento tra non molto, insomma.
1: C'è ancora un po' di tempo, dai.
0: C'è ancora un po' di tempo, però va bene. Allora, una cosa dolente appunto, ma ci tocca parlarne, l'ospedale San Marcellino di Muravera, esattamente del pronto soccorso. C'erano questi medici a gettone, io ne avevo parlato anche con Sandro Porco di questa cosa, dei medici a gettone presenti nei nostri ospedali, ma sembra che dopo il 30 di giugno spariranno questi medici a gettone, e la presidentessa Todd ha detto che dovrebbero entrare dei medici di ruolo. Ma ci sono questi medici di ruolo? So che tu hai mandato una lettera a tal proposito, perché sei preoccupata dell'arrivo, appunto, siamo già in piena estate, quindi arrivano i turisti, quindi se non c'è il pronto soccorso, cosa si farà?
1: Sì, allora io ho protocollato una nota indirizzata sia alla Presidente Alessandra Todde, l'onorevole Alessandra Todde, che al Presidente anche del Consiglio, l'onorevole Piero Comandini. È stato un atto necessario. Dal 30 giugno scadono appunto i contratti con i medici cosiddetti chiamati gettonisti. Oggi il pronto soccorso del San Marcellino, ma anche molti altri pronto soccorsi della Sardegna e anche dell'Italia, si reggono grazie al personale in organico e appunto a questi medici gettonisti che sono arrivati con un apposito contratto. Cadendo questo contratto il 30 giugno, dal 1 luglio ci si trova in una situazione molto pericolosa, perché con grande probabilità i medici del pronto soccorso, quelli in organico, non riusciranno a coprire tutti i turni. La preoccupazione qual è? La preoccupazione è che se non si riescono a coprire tutti i turni, chiaramente poi il servizio deve subire delle riduzioni orarie e noi questo non possiamo permettercelo. Siamo a stagione turistica avviata, ricordo a tutti che non abbiamo nemmeno la guardia medica a turnazione, qual è? La preoccupazione è che se non si riescono a coprire tutti i turni, chiaramente poi il servizio deve subire delle riduzioni orarie e noi questo non possiamo permettercelo. Siamo a stagione

0: solito, ma il bacino di utenza intendo, ma è molto più ampio. Ho fatto un esempio concreto, io mi sono collegata due mercoledì fa col monitor del pronto soccorso, che è facilmente consultabile da tutti i cittadini, e ho visto che contemporaneamente in un presidio, in un pronto soccorso così piccolo come il nostro, noi avevamo ben 3 codici rossi in contemporanea, ok, e altre persone con codici arancioni, codici gialli, verdi e bianchi. Quindi ecco, è un servizio che a noi serve, è un servizio proprio fondamentale, per cui io nella mia lettera ho chiesto se ci fosse la possibilità di derogare in qualche modo alla normativa nazionale, perché poi il diktat è arrivato dal Ministro della Salute, cioè non si possono più prorogare i gettonisti, e quindi ho chiesto se la Regione Sardegna potesse farsi promotrice appunto di richiedere una deroga giustificata da uno stato di necessità, perché fondamentalmente noi ci troviamo in uno stato di necessità. Non avere un servizio di emergenza urgenza in un periodo come questo, ma in ogni caso tutto l'anno, noi non ce lo possiamo permettere. Per quanto riguarda i medici, mi chiede Michele se ci sono. Allora, so che è stato fatto un albo dove è stata data la possibilità appunto a medici di pronto soccorso dell'emergenza urgenza di dare la loro disponibilità. Io nel frattempo mi sono interfacciata anche con l'assessorato alla salute, e quindi mi hanno detto che effettivamente i medici ci sono, ma io non conosco le tempistiche, non so come possano essere contrattualizzati. Siamo oggi oggi il 27 di giugno.
1: Sì, 27, sì.
0: Mancano 3 giorni, quindi io non so se ci siano le tempistiche per dal 1 luglio poter avere questi medici nel nostro pronto soccorso. Quindi noi dobbiamo assolutamente fare la nostra parte e cercare di difendere il servizio il più possibile, perché la storia ci insegna una cosa per quanto riguarda il nostro ospedale, che i servizi persi non li recuperiamo, quindi dobbiamo veramente difenderli con le unghie e con i denti. Io ho ricevuto poi anche una chiamata dal sindaco di Villa Puzzo in questi giorni, che mi ha detto cosa possiamo fare. Noi molto probabilmente ai primi di luglio, forse proprio il primo, ci vedremo a livello di unione dei comuni del Sarrabus, quindi sicuramente sarà un tema portato all'attenzione, e cerchiamo di capire come possiamo in qualche modo risolverlo o farci promotrici di ulteriori azioni verso la Regione Sardegna. Io mi auguro che arrivino risposte anche prima, però me lo auguro, perché c'è una prima interlocuzione avviata, però ecco, ad oggi le risposte sicuramente non ci sono.
1: Questo non è un bene, se non ci sono risposte adesso, da 3 giorni appunto dalla chiusura, diciamo, a questi medici di gettonisti, che davano un buon apporto a tutti i pronti soccorso, e davvero non c'è da stare tranquilli. Spero che ci terrai informati naturalmente anche sui social.
0: Certo che sì, assolutamente sì, dovete essere informati, perché ci riguarda molto da vicino, per cui insomma ne va della nostra sicurezza, è il servizio che salva le vite, il pronto soccorso, per cui sono tutti importanti, però il primo soccorso quando stiamo male ci viene dato appunto dal pronto soccorso. E io vorrei anche dire una cosa, se me lo consenti Michele, perché
1: certo.
0: Ci tengo a ringraziare anche tutti i medici che oggi lavorano non solo al pronto soccorso ma in tutto l'ospedale San Marcellino. Perché so che anche loro si sono attivati e anche loro stanno facendo la loro parte, scrivendo alla regione e spiegando quello che è lo stato di fatto nel quale si troveranno dal 1 luglio a dover lavorare. Quindi un sentito ringraziamento a loro che ci tengono veramente al nostro presidio e alla nostra sicurezza.
1: Ok, grazie Francesca, io ti lascio alle tue cose, so che devi presenziare da qualche parte, che è importante anche quello. Non so, se lo vuoi dire, lo puoi anche dire dove stai andando, tanto non è un segreto. No?
0: C'è l'anniversario dei 5 anni dell'associazione Dominia.
1: Sì.
0: Farò i saluti istituzionali lì. Sì, alle 10.
1: Perfetto, è una bella cosa anche quella, insomma un buon servizio da parte di Dominia, insomma bisogna dirlo. Ringraziamo il presidente e tutti quelli che ne fanno parte.
0: Assolutamente, il presidente e tutti i volontari, sì.
1: Allora Francesca, ti lascio alle tue cose e ti ringrazio, insomma spero di rivederci quando ritornerò a rifare in diretta il programma, perché adesso per 2

0: Adesso ci fermiamo, quindi parliamo di settembre, naturalmente avremo tante cose da dirci.
1: Va benissimo.
0: Grazie e buona giornata.
1: Buona estate a tutti voi. Grazie.
0: Allora, era la sindaca di Muravera, Francesca Mattana. Come avete sentito, c'è la preoccupazione già da un po' questo del non più accesso ai medici gettonisti che davano una mano ai medici di ruolo, e non so come si farà, stiamo a vedere. E a proposito, si stanno muovendo anche le associazioni di queste parti, insomma, so che è in corso una raccolta firme proprio per lamentarsi di questo. La nostra Lidia Todde, che saluto. Ciao Lidia. Allora, io direi di andare avanti con la musica e direi che è il momento di ascoltarci Yabba con Take a Change on Me.

0: Ma solo perché, come vi avevo promesso alle 10.30, avremmo avuto il sindaco di Villa Pozzo, Pierpaolo Piu. Buongiorno Pierpaolo.
1: Buongiorno Michele e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Pierpaolo, è passato qualche giorno dove appunto hai con te una nuova giunta comunale, ce li vuoi presentare?
1: Certo Michele, abbiamo passato qualche giorno perché dovevamo organizzare, ovviamente dovevo entrare nell'idea di essere diventato il sindaco di Villa Pozzo, quindi volevo...
0: Ci sei entrato dentro, sì.
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo contenti.
1: Gli uffici, il segretario e tutto il personale del comune che si è messo da subito a disposizione, anche perché un sacco di persone le conosco da tanto tempo, altri meno, perché il comune è stato praticamente ringiovanito, quindi tutta bella gente. E la giunta l'ho nominata esattamente qualche giorno fa con Giancarlo Porco, che è una persona che è già conosciuta, che è il vice sindaco, è una persona che ha esperienza, una persona del posto, che è stato tra l'altro anche il più votato della mia lista, e quindi ho nominato lui vice sindaco. Poi c'è stata la nomina di Totto Melis, che è l'avvocato, che anche lui è una persona di spiccate conoscenze, spiccata cultura, una persona molto presente, una persona ambiziosa, una persona comunque sia solare, che è vicina a tutta la comunità. E poi le quote rosa, ovviamente le quote rosa, dopo che comunque ho scelto l'assessore principale, che doveva essere comunque sia Marisa Loi, che ovviamente ha accettato ciò che io gli avevo chiesto fin dall'inizio, ma ha preferito comunque sia rifiutare per problematiche sue personali, non nascondendo che comunque sia starà vicino a una delle due sue colleghe nel proseguo del nostro cammino. Molto probabilmente lunedì farà delle dichiarazioni in consiglio dove spiegherà comunque delle situazioni. E quindi ho nominato, sono andato avanti, Viviana Loi, che è una educatrice, e Sabrina Pili, che è lo stesso, è una che vive qui da tanto tempo, ha fatto la scelta di venire a vivere qua in paese, e l'ho nominata al turismo. Ecco,
0: che è una cosa molto importante questa carica al turismo, credo, vero Pierpaolo?
1: No, è molto importante anche perché ovviamente anche con la mia conoscenza in questo settore sicuramente avrà una grossa mano anche da parte mia, con particolare interesse proprio per la rinascita, la crescita di questo settore, che reputo fondamentale per il continuo comunque sia per Villa Pozzo, per andare avanti, per ripartire, per crescere, per tornare a recitare un ruolo importante all'interno del Serrabus.
0: Allora, adesso che ci hai presentato la tua squadra, vorrei che parlassimo di qualcosa, insomma, te lo aspetti che io te lo chieda. Dacci notizie del ponte, chiediamo notizie al nuovo sindaco.
1: Sì, notizie del ponte sono le seguenti. Ovviamente, come avevo detto in tempi non sospetti, questo ponte è diventato un disagio quasi mentale, psicologico, perché comunque non possiamo continuare a dire tanto c'è il guado, quindi possiamo star così. Io ho incontrato anche ieri mattina il comitato del ponte, ma il terzo giorno dell'ingresso in comune io sono andato a incontrare in regione, ma poi sono venuti da me sia la provincia che i lavori pubblici, perché avrevo necessità di vederli in loco per capire un attimo qual era la situazione al momento e qual era la cosa più semplice da percorrere. Ho detto anche ieri al comitato comunque che la guerra principale, o quantomeno si doveva partire dal Consiglio regionale, perché è vero che c'è la provincia, è vero che c'è la città metropolitana, ma il Consiglio regionale

0: per tutti, così come penso la stessa cosa anche dell'ospedale San Marcellino di Mulavena.
1: Mi hai preceduto perché volevo chiederti appunto di quello che sta succedendo appunto all'ospedale, che saprai benissimo, insomma, dei medici gettonisti. Però finiamo col ponte prima.
0: Sì, no, è sul ponte, ti ho detto, sarà una battaglia su tutti i fronti. Io lì non mi fermo, perché l'ho messo anche sul mio stemma della lista. Il ponte comunque sia una cosa troppo importante e fondamentale. Ripeto, io aspetto adesso il tempo tecnico per... abbiamo fatto la giunta, abbiamo fatto il consiglio, ma poi le tempistiche saranno molto brevi, perché se non abbiamo risposte faremo sicuramente delle azioni importanti, perché dobbiamo smuovere per forza di cose con l'opinione pubblica, TV e giornali e la situazione, perché non possiamo rimanere in questa situazione ancora per molto tempo, perché come si è fatto da altre parti, purtroppo bisogna che si armino di voglia, di coraggio e facciano delle scelte importanti, veloci, per sistemare il problema che da troppo tempo sta andando avanti e sta creando disagi a tutto il territorio.
1: Va bene, grazie a te. Adesso parliamo di sanità, parliamo del nostro ospedale. So che siete uniti con Francesca Mattana per questo ospedale che, come ripetevo, come il ponte, è uguale, è una cosa che serve a tutti, è una cosa che, insomma, bisogna lottare, ma lottare alla grande questa volta, se davvero ci chiuderanno il pronto soccorso, perché c'è questo pericolo, vero?
0: No, assolutamente, le notizie che abbiamo sono quelle che vorranno aprire solamente 12 ore, quindi 12 ore il pronto soccorso lo vorranno chiudere, ma non siamo sicuramente d'accordo, tant'è vero che per il 1° luglio abbiamo convocato l'Unione dei Comuni, io sono il presidente fino al 31 di dicembre, quindi ho fatto inserire all'ordine del giorno proprio la questione dell'ospedale San Marcellino di Mulavena, perché comunque non possiamo permetterci e non possono permettersi sicuramente di fare creare un disagio del genere, visto considerato anche che stiamo parlando nella stagione estiva, la stagione turistica, con tutto quello che arriva anche da fuori, ma non possiamo permetterci sicuramente di avere un ospedale senza neanche le guardie mediche turistiche in giro, quindi abbiamo anche quest'altro problema. E per forza di cose l'ospedale deve essere un obiettivo comune, ecco perché io sento tutti i giorni Francesca, perché come lei è vicino a me sul discorso del ponte, io sono vicino a lei sul discorso dell'ospedale, ma non perché è mio o suo, perché questo è nostro e dobbiamo essere non gli uni contro gli altri, ma gli uni con gli altri, e la battaglia deve essere con un fronte comune.
1: E sono d'accordo con te, Pierpaolo. Allora, so che hai un impegno, quindi ti lascio libero. Noi ci fermiamo adesso con questo programma per 2 mesi, andiamo in ferie, poi riprenderà a settembre. A settembre, come ho detto a Francesca, spero di riaverti di nuovo ai nostri microfoni e ci racconterai quello che è successo in questi 2 mesi che non ci siamo sentiti.
0: Assolutamente, Michele è a disposizione, come sai sempre, dal calcio in poi, io sono sempre disponibile, quando volete, basta che mi avvisate. E la mia disponibilità è sempre totale, anche perché l'informazione è la prima cosa che ci deve essere, senza informazione non c'è futuro.
1: Grazie per Paolo, buon lavoro.
0: Grazie Michele, a voi, saluto tutti.
1: Allora era Pierpaolo Pio, il sindaco di Villapuzzo, e dopo aver sentito quello di Mulavena abbiamo sentito anche quello di Villapuzzo, avete visto, sono insieme, si lavora insieme, così che deve essere, insomma, tutti i sindaci devono lavorare in un'unica direzione, sia per quanto riguarda il ponte, sia per quanto riguarda il nostro ospedale. Va bene, allora andiamo con un bellissimo brano.

Bellissima questa canzone di Antonello Venditti, Che tesoro che sei, si chiamava. Adesso devo accontentare Enzo, che mi richiede una canzone del grande Lucio Battisti, una canzone che a me piace tantissimo. La luce dell'est.

wrote a message. Una canzone dei Bee Gees. E questo è un messaggio per tutti quanti voi, Eagle, un messaggio for you. Ricordate, pensiero d'amore, eccola lì.

Sono le 10:57 minuti primi, tra un po' finisce questo programma. L'ultimo del mese di giugno in diretta, come vi ho detto, poi luglio-agosto andremo con dei programmi che ho già registrato e vedrete che non sembrerà di stare ancora in diretta. Poi ci vedremo, come dice la nostra Monica, sentite un po', dice: grazie per aver reso speciale il mio sabato. Godetevi la vacanza, ascoltatevi a settembre, ricordatevi il 5, lei precisa, il 5 settembre saremo ancora con la diretta. Grazie Monica. Oggi non voglio finire con metodo tradizionale di San Papative, devo dire. No, oggi voglio finire con una canzone che voglio dedicare proprio a Monica. E l'appuntamento è per sabato prossimo con il programma registrato, e il 5 di settembre andremo ancora una volta in diretta. Dicevo, voglio finire con una canzone che dedico a Monique. Tutto per Monique. Forse il francese con questo titolo non è male, sente un po'. Bonjour, au revoir. Si chiama la canzone che dedico a Monique. Ciao Monique, ciao a tutti, al 5 settembre.

0: Sono le 11:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: This is another one.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

volta che non so

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale di 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2026. Prima di iniziare per scoprire le top 10 di questa settimana, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto del nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

Fermiamoci dalla nona posizione, dove scivola di ben 4 posizioni a Risa da Fotomosse, questo è il suo ultimo lavoro discografico. Abbiamo il piacere di ascoltare Vento tra le braccia.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E la new entry la settimana scorsa, parliamo di Francesca Michelin che troviamo in ottava posizione. Magia Bianca, questo è proprio il suo ultimo album del 2026 e da questo album ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Stabile in settima posizione ritroviamo Blanco, dall'album Ma tanto non rinasco.

0: Francesco.
1: Ed ora la posizione numero 6, dove era new entry la settimana scorsa, parliamo di ultimo, quindi scala ben 4 posti, Il giorno che aspettavo, anche in questo caso il suo ultimo lavoro discografico che sicuramente avrà tantissimo successo. Singolo che andiamo ad ascoltare ormai da diverse settimane in rotazione radiofonica in tutte le radio italiane, porta il titolo di Acquario.

0: più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Siamo giunti così a metà classifica, dove guadagna un posto Tiziano Ferro dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parete, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione, scavalca Dito nella piaga e si insedia quindi alla posizione medaglia di bronzo, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10. Dobbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa, Fotomosse. Ottava posizione per Francesca Michelin con Magia Bianca. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Ultimo, Il giorno che aspettavo. Quinto posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un grande. Quarta posizione per Dito nella piaga, Miss Italia. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione anche questa settimana ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e in collaborazione con Marrakesh andiamo a sentire il singolo Volevo capire.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Madama, abbiamo detto, per la seconda settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 22 al 28 giugno 2026, siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze del 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci, i saluti da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma, e naturalmente non possono mancare i miei saluti calorosi e abbronzati per augurarvi una buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 11 e 56 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 27 giugno, che apriamo con Muravera, dove prosegue senza sosta l'attività di pulizia del territorio avviata dall'amministrazione comunale. Un lavoro che punta a restituire decoro agli spazi pubblici e che può raggiungere risultati concreti solo grazie alla collaborazione di tutta la comunità. Negli ultimi giorni gli operatori della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana sono intervenuti nella zona di San Giovanni, nei pressi delle due strutture di proprietà comunale, rimuovendo diversi rifiuti abbandonati. Le attività riguardano non solo il recupero dei materiali lasciati sul territorio, ma anche il taglio dell'erba e degli arbusti nel centro abitato e nelle diverse località del territorio. Un impegno reso possibile anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, che rappresentano un importante punto di collaborazione con l'amministrazione e con gli uffici comunali. La partecipazione della comunità permette infatti di individuare più rapidamente le situazioni da affrontare e di intervenire per mantenere il paese più pulito e accogliente. La sindaca Francesca Matanà rinnova l'appello al senso civico di tutti i cittadini. Prendersi cura del nostro territorio dipende da ciascuno di noi. Chiediamo la massima attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti negli appositi contenitori e ricordiamo che è vietato abbandonare oggetti ingombranti come ombrelloni e sdraio. Bastano piccoli gesti e semplici attenzioni, sottolinea la prima cittadina, e la nostra comunità ha dimostrato di essere capace di fare la propria parte. Nel frattempo stiamo lavorando per individuare alcuni correttivi che possano migliorare ulteriormente il servizio già dalla prossima stagione. La pulizia e il decoro di Muravera sono quindi un obiettivo comune. L'amministrazione continuerà ad intervenire sul territorio, ma il contributo quotidiano dei cittadini resta fondamentale. Collaborare significa proteggere l'ambiente, valorizzare il paese e costruire insieme una comunità più attenta e rispettosa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il prossimo lunedì 29 giugno alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu, in piazza Leonardo da Vinci, si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno scorsi. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali eletti, entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta convocata in sessione pubblica e straordinaria si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune e davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore, meglio noto come Totto Melis, entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà invece impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 28 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sarà.
1: Sono le 13 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

peggiore. Coltivo il risentimento, perpetuo il dolore. Mai stato vittima di nessuno, a parte me stesso. Marrakesh.

0: sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 27 giugno, che apriamo con Muravera, dove prosegue senza sosta l'attività di pulizia del territorio avviata dall'amministrazione comunale. Un lavoro che punta a restituire decoro agli spazi pubblici e che può raggiungere risultati concreti solo grazie alla collaborazione di tutta la comunità. Negli ultimi giorni gli operatori della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana sono intervenuti nella zona di San Giovanni, nei pressi delle due strutture di proprietà comunale, rimuovendo diversi rifiuti abbandonati. Le attività riguardano non solo il recupero dei materiali lasciati sul territorio, ma anche il taglio dell'erba e degli arbusti nel centro abitato e nelle diverse località del territorio. Un impegno reso possibile anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, che rappresentano un importante punto di collaborazione con l'amministrazione e con gli uffici comunali. La partecipazione della comunità permette infatti di individuare più rapidamente le situazioni da affrontare e di intervenire per mantenere il paese più pulito e accogliente. La sindaca Francesca Mattanà rinnova l'appello al senso civico di tutti i cittadini. Prendersi cura del nostro territorio dipende da ciascuno di noi. Chiediamo la massima attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti negli appositi contenitori e ricordiamo che è vietato abbandonare oggetti ingombranti come ombrelloni e sdraio. Bastano piccoli gesti e semplici attenzioni, sottolinea la prima cittadina, e la nostra comunità ha dimostrato di essere capace di fare la propria parte. Nel frattempo stiamo lavorando per individuare alcuni correttivi che possano migliorare ulteriormente il servizio già dalla prossima stagione. La pulizia e il decoro di Muravera sono quindi un obiettivo comune. L'amministrazione continuerà ad intervenire sul territorio, ma il contributo quotidiano dei cittadini resta fondamentale. Collaborare significa proteggere l'ambiente, valorizzare il paese e costruire insieme una comunità più attenta e rispettosa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il prossimo lunedì 29 giugno alle ore 6 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu, in piazza Leonardo da Vinci, si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno scorsi. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali eletti, entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta convocata in sessione pubblica e straordinaria si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune e davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicato la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore, meglio noto come Totto Melis, entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà invece impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 28 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: We got it together, didn't we?

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie.

progetto male, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tu.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare.

0: la faccio io la differenza.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tasca il cuore in pugno. Sei la luce in questo buio. È vero, odio il 10 maggio, ma amo il 12 di luglio.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 27 giugno, che apriamo con Muravera, dove prosegue senza sosta l'attività di pulizia del territorio avviata dall'amministrazione comunale. Un lavoro che punta a restituire decoro agli spazi pubblici e che può raggiungere risultati concreti solo grazie alla collaborazione di tutta la comunità. Negli ultimi giorni gli operatori della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana sono intervenuti nella zona di San Giovanni, nei pressi delle due strutture di proprietà comunale, rimuovendo diversi rifiuti abbandonati. Le attività riguardano non solo il recupero dei materiali lasciati sul territorio, ma anche il taglio dell'erba e degli arbusti nel centro abitato e nelle diverse località del territorio. Un impegno reso possibile anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, che rappresentano un importante punto di collaborazione con l'amministrazione e con gli uffici comunali. La partecipazione della comunità permette infatti di individuare più rapidamente le situazioni da affrontare e di intervenire per mantenere il paese più pulito e accogliente. La sindaca Francesca Matanà rinnova l'appello al senso civico di tutti i cittadini. Prendersi cura del nostro territorio dipende da ciascuno di noi. Chiediamo la massima attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti negli appositi contenitori e ricordiamo che è vietato abbandonare oggetti ingombranti come ombrelloni e sdraio. Bastano piccoli gesti e semplici attenzioni, sottolinea la prima cittadina, e la nostra comunità ha dimostrato di essere capace di fare la propria parte. Nel frattempo stiamo lavorando per individuare alcuni correttivi che possano migliorare ulteriormente il servizio già dalla prossima stagione. La pulizia e il decoro di Muravera sono quindi un obiettivo comune. L'amministrazione continuerà ad intervenire sul territorio, ma il contributo quotidiano dei cittadini resta fondamentale. Collaborare significa proteggere l'ambiente, valorizzare il paese e costruire insieme una comunità più attenta e rispettosa. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il prossimo lunedì 29 giugno alle ore 6 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu, in piazza Leonardo da Vinci, si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Un appuntamento istituzionale di particolare importanza per la comunità villapuzzese perché segna ufficialmente l'avvio della nuova amministrazione uscita dalle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno scorsi. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali eletti, entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con il momento fondamentale dell'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, un passaggio previsto dalla normativa che certifica la regolarità dell'insediamento del nuovo organo consiliare. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu, un atto solenne che rappresenta l'assunzione ufficiale dell'impegno alla guida del comune e davanti alla cittadinanza. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale, con la presentazione degli assessori scelti dal sindaco per affiancarlo nell'attività amministrativa e nella realizzazione del programma politico presentato agli elettori. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porcu, al quale sono state affidate anche le deleghe del patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore, meglio noto come Totto Melis, entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Lui sarà invece impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000, passaggi necessari per completare l'assetto istituzionale del nuovo comune. Si tratta di una seduta che accompagnerà simbolicamente il passaggio dalle urne al governo del paese, con l'obiettivo di trasformare il consenso ricevuto dai cittadini in azioni concrete per Villa Puzzu. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 28 giugno, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Anche per domani domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est. Mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news,
1: informazioni,
0: locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Esatto.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto un mini gelere, per chi sta fa silenzio. E giri nudo tra stadio, lindo tempo che adorigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama gelere, mi chiama... Perché se

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

use what I use is you. Skinny, don't fuss, it kills, breaks.

0: le 17 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni, perché in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: che il sole spunti, prepariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni.

l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucire.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sino che sia mio figlio. Adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città, è meglio non guardarlo in faccia, se no

Nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo scaldati col battito delle mani, vero? Ci voleva. Così vogliamo ringraziare e lodare il Signore. Oggi è anche una domenica speciale, oggi e domani la Chiesa celebra e prega per il Papa. Lunedì è San Pietro e Paolo, e in questa occasione sempre la Chiesa celebra la giornata per la carità del Papa in tutte le parrocchie del mondo. Mi ricordo quando ero in missione anche in Perù, nella nostra periferia celebravamo la giornata del Papa. Era un giorno molto speciale di condivisione, dove si vive la solidarietà anche concreta perché il Papa possa aiutare le chiese, le comunità che stanno vivendo un momento di fatica e di difficoltà anche economica. Però oltre all'aspetto materiale vogliamo anche unirci nella preghiera, chiedendo il dono e la forza dello Spirito per il Papa che il Signore ci ha dato in questo tempo, perché sia profeta e guida della Chiesa nel mondo in cui viviamo. Oggi nella nostra preghiera vogliamo ricordare anche Claudio Facci, il suo anniversario, così lo presentiamo al Signore. Vedo facce nuove che non sono di Muravera, vero? Tirate sulla manina quelli che sono di fuori. O siete quasi in maggioranza oggi, eh? Voi arrivate da dove? Milano, tutti dalla zona di Milano? Modena, ecco là. Perfetto, eh? Benvenuti. Ci dispiace che purtroppo noi abbiamo per l'orario, no? Che loro sono venuti per la messa delle 18, eh? Solo che già da mese di maggio noi stiamo celebrando alle 19 e purtroppo i mezzi di comunicazione, i siti vari turistici non sanno che c'è il cambio di orario. Vedremo come comunicare, no? Allora, la parrocchia ha una pagina Facebook dove noi mettiamo tutti gli orari, gli avvenimenti, purtroppo non si conoscono, quindi vi chiediamo scusa se vi abbiamo fatto aspettare al caldo. Però celebriamo insieme, offriamo anche il caldo. Il Signore quest'anno ci fa vivere l'esperienza di coloro che vivono nel deserto dove c'è caldo, eh? Quindi offriamo anche questo, perché tutto sia preghiera, tutto sia lode, che il caldo non ci rubi la pace e la serenità, ma per un cristiano questo fa parte della vita, dell'offrire al Signore. Ricordiamo anche i nostri ammalati, i nostri anziani, coloro che da casa ci stanno accompagnando anche attraverso la radio parrocchiale, sono in comunione con noi, vogliamo ricordarli e presentarli al Signore, che Gesù sia la consolazione e la forza. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi, ci riconcilia con il Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito.

Yeah.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo il Signore, lo ringraziamo per il suo amore straordinario.

l'intesa agli uomini, amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava da Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Giesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore.

canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la sua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendistabile la tua fedeltà.

tutto il popolo che ti sta a clamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia.

0: perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Amen.

siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Signore.
0: In quel tempo Gesù dice ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Gloria.

Hello, I'm to this. Vogliamo unirci come sta iniziando la celebrazione a tutta la Chiesa per pregare per il Papa, in modo anche questo per vivere la comunione ecclesiale, anche perché lo Spirito lo sostenga della missione che gli è stata affidata da un anno a questa parte, per accompagnare la Chiesa, ma anche per essere voce davanti ai popoli, all'umanità, ciò che il Signore ci chiede e vuole, annunciando e dicendo la verità. E confiamo anche questo tempo che il Signore ci dà da vivere, per alcuni ancora di lavoro, per altri un tempo di riposo, per fermarsi un momento, o prendendo ferie, o stando a casa, occasione per stare di più con gli amici, ma anche forse per dedicare qualche momento in più al Signore, avendo più tempo a disposizione. La tentazione c'è perché di andare in ferie anche nella vita cristiana. Sappiamo che il Signore non va mai in vacanza, meno male, vero? Cioè il Signore credo che ha cancellato questa parola dal suo vocabolario, dobbiamo ringraziare perché Lui è sempre a nostra disposizione. Siamo noi che a volte diciamo, beh, adesso sono in ferie, finite le scuole, avete visto i ragazzi per caso girare in zona? No. Da tempo, da settimane, no? Perché? Perché si va, è così, no? Siamo in ferie, è finito tutto, ma l'appuntamento col Signore, con la sua parola, è sempre un'occasione per rafforzare la nostra fede, per vivere anche questo tempo che il Signore ci dà, per crescere nell'amore, nella fraternità. E vogliamo, aiutati dalla parola che anche oggi la liturgia ci dà, cogliere quelle verità che il Signore ci indica per vivere in pienezza il nostro essere discepoli, per vivere con fede anche un periodo estivo in cui forse le attività pastorali o anche lavorative vengono un po' meno, ma c'è più tempo per essere testimoni dell'amore del Signore. Con la parola del Vangelo di oggi, di Matteo, siamo al capitolo 10, poi sono parole che anche ci scuotono e ci lasciano un po' così, no? Perché sembra quasi che Gesù non vuole bene ai familiari, no? Gesù disse agli apostoli, quindi io immagino la scena, i poveri che stanno seguendo, chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. E lui dice, però Gesù, aspetta un momentino, ci ha detto di amare il Signore, di amare i fratelli, quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, ma cosa sta dicendo Gesù? No? Gesù non è così radicale o così cattivo da dire di non amare i nostri familiari, amici, no? Allora lo contestualizziamo per capire la portata di questo Vangelo e anche il messaggio che Gesù sta dando. Nel capitolo 10 di Matteo, se andate a prenderlo, Gesù chiama i discepoli, l'abbiamo detto due domeniche fa, la prima parte, no? E li chiama uno a uno per nome, no? Tra cui c'era anche Giuda, c'era Matteo, che era pubblicano e così via. Li chiama in diverse situazioni che loro stanno vivendo e li chiama per seguirlo e poi li manda ad annunciare il Vangelo e gli dice di essere semplici, di amare gratuitamente perché gratuitamente hanno ricevuto, di portare la pace, di portare la consolazione e di non attaccarsi alle cose materiali, preparandoli che saranno perseguitati, che saranno oltraggiati per il nome di Gesù. E domenica scorsa gli ha anche detto, fidatevi di me, fidatevi del Signore, voi valete più di molti passeri. Vi ricordate che è andata a messa domenica, questo è il Vangelo. E qui sta continuando, Gesù sta esortando i discepoli con alcune verità. Chi scrive il Vangelo è San Matteo. San Matteo, che è importante sapere anche questo, perché ci aiuta a leggere il Vangelo per capirne il messaggio profondo che l'Evangelista dà alla comunità, ma anche il messaggio di Gesù. Matteo scrive il Vangelo nell'anno 80, dopo la distruzione di Gerusalemme, quindi il popolo di Israele sta vivendo un momento di sofferenza e di ricostruzione del popolo, hanno distrutto il Tempio, il luogo santo,
dove Dio si manifesta, dove c'erano le tavole della legge, quindi è un momento di sconforto e c'è una difficoltà anche per i cristiani, per i seguaci di Gesù, perché sono perseguitati e anche con i giudei non c'è un buon rapporto, no? Vengono messi da parte perché hanno scelto Gesù. E Matteo scrive a quella comunità e parla della chiamata dei discepoli, parla che i discepoli che seguono Gesù e devono fare delle scelte importanti. E qua c'è questa continuazione, no? Quindi è una parola, quella di oggi, di consolazione, non è un rimprovero che Gesù fa. Quando dice chi ama padre e madre più di me non è degno di me, non sta dicendo una cosa negativa, sta dicendo che lui vuole essere il Signore e che i nostri rapporti anche personali, familiari, vengono esaltati e animati e benedetti perché lui è il Signore. Chi è il Signore della mia vita? Qual è la cosa principale della mia vita? Sì, la famiglia, ma sulla famiglia c'è qualcos'altro. Perché se restiamo a livello solo umano, rischiamo di perdere tempo e di perdere la nostra vita. Gesù sta dicendo a questi discepoli, attenti di puntare bene la vita, di scegliere le cose importanti, e parla di che lui deve essere al primo posto. È Gesù che dà luce e valore e rinnova anche i rapporti familiari tra marito e moglie, tra genitori e figli. I nostri rapporti vengono esaltati e benedetti perché Gesù è il Signore e ci accompagna e ci guida. E poi dice un'altra cosa importante, Matteo, Gesù ai discepoli, che il discepolo deve essere disposto a prendere la propria croce e a dare la vita. Quindi la cosa più importante, i miei familiari e la mia vita, sono le due cose che, su cui mi aggrappo. Gesù dice, ecco, chi non è disposto a lasciarli, a mettermi a me al primo posto, non è mio discepolo, è un'altra cosa. Il discepolo del Signore è disposto a mettersi in gioco, mettere in gioco la propria vita per il nome di Gesù. E questo forse non ci viene chiesta la vita fisica e non siamo in una zona così pericolosa, anche se oggigiorno non si sa mai quello che succede, no? Ma non ci perseguitano in Italia per il nome di Gesù, almeno per ora, no? In altre zone del mondo sì. Tu sei cristiano, ti elimino, disturbi, perché il tuo messaggio, la tua testimonianza mi disturba, mi indispettisce, mi questiona, no? Perché il vero discepolo mette Gesù al centro e il suo insegnamento, la sua verità, che parla di amore, di condivisione, di pace. Infatti dopo lo continua, no? Questo chi, quante volte lo ripeto, in quel chi siamo tutti noi, eh? Non è solo per i sacerdoti, le suore, sposato, non sposato, adulto, nonno, giovane, bambino, tutti. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Per il nome del Signore, per vivere l'amore, per vivere il Vangelo. E poi lo specifica ancora di più. Chi accoglie, questa è la caratteristica del discepolo, l'accoglienza. Chi accoglie voi, accoglie me. Pensa che non sia una parola di consolazione, pensa ai cristiani perseguitati al tempo di Matteo, di Gesù. Gesù si identifica col discepolo. Chi tocca a te, tocca a me. Chi offende te, offende me. Chi accoglie te, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie il Padre che mi ha mandato. Pensa tu, si entra in un rapporto trinitario straordinario. Accogliere. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Allora questo dà conforto al discepolo, ma allora non sono solo. Allora Gesù mi accompagna, allora il Signore è con me, anche nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili. E poi continua Gesù, no? Chi accoglie un profeta, perché il profeta avrà ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto, perché è giusto, avrà la ricompensa del giusto. Avere Gesù come il Signore della mia vita, il suo insegnamento che diventa la guida delle mie scelte, ci mette davanti alla vita in modo diverso. Gesù è il Signore e io sono disposto a dare la vita per Lui, e darla per Lui vuol dire mettermi a disposizione dei fratelli, nell'accoglienza, nel servizio,
senza fare distinzioni, anzi accogliendo quelli che il Signore mi manda, i giusti, i profeti, e ricevo la ricompensa del profeta, pensa tu, cioè non è poca cosa, è una benedizione che io ricevo nella vita di ogni giorno, è uno scegliere Dio e amare come Lui ci ama. E Gesù entra nei particolari, attenti bene, no? Per dire come le piccole cose davanti a Dio sono grandi, se le faccio per amore. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché il mio discepolo non perderà la sua ricompensa. A me ha colpito questa roba qua, perché pensiamo di fare, per essere discepolo devo essere martire, predicare, no, amare, dare un bicchiere di acqua, e Gesù aggiunge fresca, guardi che un particolare, posso dare un bicchiere d'acqua, uno c'ha caldo, gli do un bicchiere d'acqua, ma se Gesù dà un bicchiere di acqua fresca, è un'attenzione maggiore che do a quel fratello, alla sua necessità. E Gesù sta sottolineando come l'amore va nei particolari, va nelle piccole cose, nelle piccole attenzioni. Gesù quando predica e quando fa i gesti li fa proprio con attenzione, attenzione a quella persona là, in quella sua situazione, in quel suo contesto. Non è un amore generale, no? È un amore specifico, particolare, fatto di piccole cose. E questo ci incoraggia, almeno per me è stato di consolazione, di luce, ma anche di verifica, perché allora devo stare attento alle piccole cose, no? Al buongiorno che posso dare, a quella stretta di mano, che non è solo una formalità. Ti dico che ti voglio bene, ti dico che ci tengo, se ti do la pace dopo, te la sto desiderando, augurando, non è che dopo sono arrabbiato, ho denti stretti, non te la sto dando, dicono in spagnolo, a regagna diente, cioè proprio, cioè, te la do con la forza, no, te la do con gioia, ma questo chiede da noi una conversione, un cambio di vita e di gratuità che Gesù chiede al discepolo. È un tempo speciale, il tempo estivo, no? Noi abbiamo tante possibilità di mostrare l'amore di Dio attraverso le piccole cose, i piccoli gesti, anche che nessuno vede, non ci dicono grazie, ma non mi interessa, io lo faccio per il Signore, perché ti amo, perché tu sei importante per me. Prima c'era qui in chiesa un nostro vicino che ogni tanto entra e esce in chiesa, no? Mi sono avvicinato e gli ho detto, ma vieni a messa, adesso vi sto chiamando via, no? Vieni a messa. Sì, si era seduto vicino al ventilatore là perché aveva caldo, no? È venuto a cercare fresco, povero, no? Perché fuori c'è caldo, perché lui sta sempre sotto il sole, no? Però mi sono avvicinato e ho cercato di volergli bene, pensando che Gesù, cosa gli direbbe Gesù? Come gli parlerebbe Gesù? Perché la tentazione è di fare barriera, no? Allora è questo, sono piccole cose, mi ha fatto bene avvicinarmi, prima della messa, proprio per stabilire con lui un dialogo, un confronto, un rapporto, perché è importante per il Signore, perché Gesù si è identificato con ogni piccolo, chiunque esso sia, credente o non credente. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché il mio discepolo, non perderà la sua ricompensa. Chiediamo a Gesù di darci il dono dello Spirito per essere anche noi, insieme al Papa, come Chiesa, segno di consolazione, segno di speranza, segno dell'amore del Signore, nelle piccole cose, con le persone che Dio ci mette accanto, ci fa incontrare. Lo chiediamo insieme, gli uni per gli altri, per essere capaci davvero di rispondere a questa chiamata che il Signore ci fa.

0: facciamo ora in piedi e rinnoviamo la nostra fede in Gesù, nel Padre e nello Spirito, e anche rinnoviamo la nostra comunione con tutta la Chiesa come figli e figlie di Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo solo il Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto.
1: Preghiamo insieme. Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
0: Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Padre Santo, il tuo Figlio Gesù ha promesso la gioia senza fine a chi sa donare se stesso in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la forza di testimoniarla per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 37.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Gloria del suo nome e per il nostro.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Claudio, che è chiamato a te da questa vita, perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del

famoso, gli apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà di figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sei ma discostando una parola, Dio.

0: come la chiesa trovate il foglietto con il programma della settimana, solo metto in evidenza alcuni appuntamenti che abbiamo. Ecco, un avviso generale. Allora, domani intanto alle 10 nella chiesa Vergine di Nazareth celebreremo l'anniversario di matrimonio, il 25esimo di Stefano e Veronica, che si sono avvicinati per dire vogliamo ringraziare il Signore, possiamo? Ero super contento perché non è normale ormai che uno arriva a 25 anni di matrimonio, eh? Quindi come comunità vogliamo rendere grazie al Signore e pregare per questa coppia perché continuino il loro cammino, no? Ecco, dal mese di luglio, quindi vuol dire da questa settimana prossima, il primo luglio è mercoledì, però mercoledì non dovrebbe esserci messa, va bene, poi salvo imprevisti, cioè, quelli di Muravera mi capiscono, vero? Prima volta che non c'è messa succede qualcosa. Ecco, dal prossimo mese però di luglio, allora ogni domenica, a parte le messe del mattino, alle 8 qui in parrocchia, alle 10 nella chiesa Vergine di Nazareth, per i mesi di luglio e di agosto celebreremo una messa anche la domenica sera nella chiesa nuova, alle 20 come tutte l'estate, no? Quindi luglio-agosto, salvo imprevisti, lo comunicheremo, però la messa sarà alle 20, anche alle 20. E durante la settimana, lo scorso anno, celebravamo nella chiesa Vergine di Nazareth il mercoledì sera, quest'anno facciamo così. Allora, il lunedì non dovrebbe esserci messa quest'estate, a salvo imprevisti metteremo l'avviso lunedì per lunedì quando celebriamo, perché cosa celebriamo. Però il martedì e il giovedì la messa sarà nella chiesa Vergine di Nazareth, che è la chiesa vicino al Camposanto, ok? Mentre il mercoledì e il venerdì la messa sarà qui. Il giovedì ci sarà l'adorazione eucaristica nella chiesa Vergine di Nazareth, e il venerdì sera l'adorazione eucaristica qui, dopo messa. Siamo? Il sabato la messa vespertina è qua per adesso, e la domenica come tutte le domeniche. Poi c'è nel foglietto, sto dicendo solo quello che c'è nel foglietto, quindi. No, è come cosa ho detto, ve lo prendete, ve lo leggete, segnate nel calendario, perché anche io mi sono dovuto segnare nel calendario i giorni che celebriamo qua, i giorni che celebriamo là. Questo per valorizzare la chiesa che abbiamo, ma anche per dare un servizio anche nella zona di Muravera, là che è più periferica. Quindi l'estate ci permette di fare questo, quindi lo ricordiamo, lo mettiamo nelle mani del Signore. Poi sono due appuntamenti importanti che vivremo in queste settimane. Sabato prossimo, che la messa si celebra qui, alle ore 19, vogliamo celebrare insieme una messa di ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio. Il giorno sarebbe il venerdì, però parlando con lui ha scelto il sabato per celebrare nella messa vespertina una messa di ringraziamento. Quindi Don Emilio dei 60 anni, 50 li ha vissuti qua a Muravera, quindi molti sono stati battezzati, cresimati, sposati, vabbè, quindi è la storia, eh? Quindi vogliamo davvero rendere grazie al Signore. Poi subito dopo messa ci sarà un momento in oratorio di convivialità, di condivisione, anche per fare gli auguri a Don Emilio. Per quell'occasione, se qualcuno ha qualche dolcetto o tortina da preparare, meglio, vero? Però ci guardiamo in faccia senza mangiare niente, va bene? Anche per far festa a Don Emilio. Questo è il sabato 4 di luglio. Il sabato seguente, l'11 luglio, celebriamo un altro avvenimento che per noi di Muravera era il 27 di febbraio 1926. La parrocchia di Muravera è stata dedicata ufficialmente a San Nicola di Bari. Prima non so come l'ha dedicata, comunque 100 anni fa. Quindi è un anniversario che vogliamo celebrare insieme. Per l'11 ci sarà anche il nostro arcivescovo, Monsignor Batturi. Ho già detto che in quell'occasione ringrazieremo ancora per il sacerdozio di Don Emilio e lui presiderà la celebrazione ricordando e ringraziando Dio per i 100 anni della nostra parrocchia, anche ringraziando per tutte le persone che in questi 100 anni hanno dato la loro vita, sacrificio perché la parrocchia crescesse e materialmente ma anche spiritualmente. Quindi è un'occasione per dire grazie e rinnovare la nostra adesione al Signore. Anche quel giorno poi passeremo in oratorio per un momento di convivialità col Vescovo. Ripeto l'invito, se qualcuno ha qualche dolcetto che avanza dal 4, va bene, o ne fa qualcuno in più per l'11, no. Non sono abituato a chiedere, però ve lo chiedo perché se non ci sono mi organizzo, basta andare dal fornaio e si organizza tutto. Però so che la Muravera, devo stare attento quando dico che c'è una condivisione, perché siete esagerati, no? Siete proprio la moltiplicazione dei panni se avviene. È bello questo, no? Triste sarebbe se non ci fosse. Grazie. Quindi sarà questo momento, sono due momenti importanti. Il Vescovo è contento di venire, aveva tanti impegni, però ha scelto di... Così. Poi gli ho dato altre date che dovrebbe venire, ma vediamo un po' se riusciamo a convincerlo. Poi un altro avviso che noi nel mese di agosto, i primi di agosto, faremo l'estate dei bambini, 4 giorni facciamo perché le forze che abbiamo non sono tante, a San Vito e a Muravera, a San Vito e a Villa Puzzu. Il GRES per i bambini lo faranno nel mese di luglio, dal 6 al 18. Noi non vogliamo sovrapporre le date perché alcuni bambini della nostra parrocchia vanno o a San Vito o a Villa Puzzu, così anche alcuni animatori. Quindi noi faremo questa attività molto più semplice, dal 3 agosto al 6 agosto, festa della Trasfigurazione, che dopo il 7 qui a Muravera c'è un'altra festa importante, civile. Poi metteremo i moduli a disposizione dei genitori, e noi stiamo mettendo un limite anche per il numero, perché le forze che abbiamo per seguire i bambini non sono tante, però per vivere quei 4 giorni di festa, di fraternità, ci saranno i moduli, poi vi comunicheremo le date in cui portarli per i genitori, dai bambini dai 7 anni, quindi dalla seconda elementare fino ai 12 anni, va bene? Questa è l'altra attività che faremo. Poi domenica prossima preparatevi perché vi do l'avviso per Sant'Agostino, ma ve lo do già da adesso. Sant'Agostino è il 28 di agosto, non c'è comitato, quest'anno cioè non ho accettato. Il comitato precedente mi dà una mano, però ufficialmente non si è presentato nessuno, quindi farò la festa io con chi mi aiuta di voi, punto. Quindi la festa religiosa è sicura, no? Come l'anno scorso, poi faremo un momento anche di festa sociale, perché è un momento anche questo di unione del paese, di celebrare Sant'Agostino, a cui a Muravera ci si tiene tanto, quindi ve lo annuncio, poi ci organizziamo, non c'è problema. Ora ci mettiamo in piedi. Poi un altro avviso, che così ci mettiamo in preghiera. Suor Anita, posso dirlo? Suor Anita, ci sei? Ecco, Suor Anita e Suor Giampiera domani vanno a Flumini, va bene? Per le varie attività che loro hanno come congregazione. Lo ricordiamo anche nella preghiera. Suor Anita, ti ricordiamo nella preghiera, va bene? Per la salute, così la salutiamo oggi, domani mattina vanno a Flumini, quindi ci rivedremo poi più avanti, ci manterremo in contatto per sapere come stiamo, tanto ti assicuriamo la nostra preghiera. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificati Dio con la vostra vita, andate in pace.
0: Vediamo, grazie a Dio. Solo un avviso per i nostri ospiti che vengono da fuori, là in fondo dove c'è l'espositore di libri c'è un giornale, non si paga niente, lo prendete, il giornale che tutti i mesi facciamo, dove sono le notizie della nostra zona unite alla radio della parrocchia, lo potete prendere così sapete cosa ci pregate su anche per noi e per la nostra zona del Sarabus e Gergeli. Buona settimana a tutti.
2: 233.

Yeah.

Dans les sept états,

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 8 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quando è difficile trovare un senso.

0: Parenzo.
1: Sono le 20 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: aspettano il mio fallimento e non c'è qualche aria a tiro.
1: Non lo sai cosa c'ho a te.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

cielo custode mi guarda, lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, ma 10 ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia, lo so.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: I'm leaving my...
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutto lo voglio dedicare a te.
1: Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: pensato cale, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Ma sono matta.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passa sull'asfalto di Roma. Seranella, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serena. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano e l'ascolteranno gli americani, che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie e i nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro.

quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa per correre insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà la cena lontana.

che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino, e se non è io voglio un bambino, i nostri giorni di primavera, lo penseremo con una canzone, se non è ti porto al sole, o se non è ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, la scuola.